Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Con l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Gioiero 20. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

cambiato umore e la mia testa non ne vuole più sapere di stare fermo ed io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove, e lo sguardo che segue.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

Viaggio sulla spiaggia di Jesolo continua. Entra nel vivo il Festival Acqua 2026 all'Arenile di Piazza Brescia. Una settimana di grandi emozioni, sempre alle 20:30. Martedì 16 giugno, l'ironia di Chiara Francini. Il 17, il rock di Omar Pedrini. E il 19, la psicologia di Agnese Scappini. E per un risveglio magico, domenica 21 giugno alle 5:45, non perdere il concerto all'alba con la musica di Andrea Avanzo. Tutti gli eventi della settimana sono gratuiti. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Scopri il programma completo su festivalacqua.it.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

0: domenica.
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: questa bestia che porto dentro e che ti ama non lo scordare.
1: Non è mai troppo tardi.
0: Luna di giorno, madre del tempo, stella di mare.
2: Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Il 25 luglio 2026, dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo, torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni, nel sito www.jesolo.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

silenzio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura. Tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: like a damn vampire.
1: Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Non si dimentica, ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

notturna Griglieru 20. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, tornano sul palco venerdì 19 giugno al Palaturismo alle ore 21 con una nuova avventura comico-teatrale. Tra gag fulminanti, dialetto veneto che profuma di casa, momenti musicali e quella comicità fresca e surreale tipica di Marco e Pippo, il pubblico viene trascinato in un vortice di situazioni esilaranti. Ma tra una risata e l'altra, incalmati, ricorda anche che siamo tutti collegati, tutti innestati verso la felicità. Maggiori info su prenotazioni e prezzi dei biglietti sul sito www.jesolo.it.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare innanzitutto una nuova settimana e poi il nostro consueto viaggio del magazine di The Mag. Anche oggi abbiamo un bel po' di notizie e tanta musica da ascoltare. C'è una provincia italiana dove vivono bene, vivono mediamente più di 90 anni e non è una di quelle gettonatissime che tutti immaginiamo, quindi tra poco vediamo la prima classificata, ma un po' in generale tutta la classifica.
0: Il viaggio sulla spiaggia di Jesolo continua. Entra nel vivo il Festival Acqua 2026 all'Arenile di Piazza Brescia. Una settimana di grandi emozioni, sempre alle 20:30. Martedì 16 giugno, l'ironia di Chiara Francini. Il 17, il rock di Omar Pedrini. E il 19, la psicologia di Agnese Scappini. E per un risveglio magico, domenica 21 giugno alle 5:45, non perdere il concerto all'alba con la musica di Andrea Avanzo. Tutti gli eventi della settimana sono gratuiti. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Scopri il programma completo su festivalacqua.it.

Secondo una classifica basata su dei dati Instat, andiamo a vedere qual è la città italiana, il luogo italiano dove mediamente si vive di più, quindi quasi tutti riescono a raggiungere facilmente i 90 anni. Rullo di tamburi è Treviso, è il territorio italiano con l'aspettativa di vita più alta, e subito dietro ci sono sempre città del nord come Lecco, Monza, Brianza, Milano, Trento. In fondo alla classifica invece compaiono soprattutto delle province del sud, e questa cosa racconta tantissimo, no, se vogliamo, del nostro paese, perché vivere più a lungo non dipende soltanto dalla genetica, ma in gioco entrano in gioco un bel po' di cose, no? La qualità dell'aria, la sanità alimentare, il lavoro, lo stress, i servizi pubblici, perfino il modo in cui si vive la quotidianità, no? Fa tanto. Ci sono delle zone dove ci si sposta di più a piedi, dove il verde è più presente, dove il ritmo della vita è anche meno pesante, no? E tutte queste cose messe insieme una dopo l'altra finiscono per avere un impatto reale sulla salute di una persona. La parte interessante però è un'altra. Oggi non stiamo più parlando soltanto di quanto si vive, ma di come si vive, perché arrivare a 85-90 anni sicuramente è un grande risultato, ma conta anche, secondo me, di più arrivarci bene, essere lucidi, autonomi, con una qualità

0: della vita ottimale. Ecco, forse il vero lusso moderno oggi sta diventando proprio questo: invecchiare lentamente e farlo bene.
1: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia, il

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: Siamo a metà del nostro mese di giugno, 15 oggi, vediamo che cosa ci aspetta dal punto di vista delle stelle. Ariete, i vostri programmi potranno seguire una battuta d'arresto. Toro, cercate di essere più cauti nelle spese superflue. Gemelli, fate tesoro delle vostre energie nel corso della giornata, mentre Cancro, le stelle aumenteranno le vostre possibilità di successo. Leone, dovrete portare in primo piano un problema familiare. Vergine, dovrete adempiere a un impegno preso in precedenza. Bilancia, fate qualcosa per migliorare la vostra immagine e Scorpione, vi converrà muovervi con cautela nell'ambiente di lavoro. Per il Sagittario oggi evidenzierete i lati migliori del vostro carattere. Capricorno, vi troverete in mano molto più di quanto speravate. Acquario, procedete solo quando avrete organizzato tutto per il meglio e Pesci, le stelle vi aiuteranno certamente nelle vostre iniziative. Anche per questo 15 giugno è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani, buona giornata!
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

0: web.
1: È tempo di The Mac.
0: Succede ogni anno, cari amici, che passiamo settimane e settimane chiusi dentro casa quando le temperature non sono proprio ottimali, no? Eccezionali, fa freddo, le giornate sono corte, diventa subito buio, quindi diciamo la serata perfetta è coperta, zero sbatti, serie televisiva, binge watching, guardare un episodio dopo l'altro, poi improvvisamente arriva il sole e cambia l'umore del mondo. Si pranza fuori, anche se c'è anche un po' di freschetto, si allungano le pause, si cammina senza una meta precisa, perfino la città sembra più leggera. E non è solo una suggestione, la luce solare influenza davvero il nostro cervello, aumenta la serotonina, la dopamina, e anche per questo col sole torna quella voglia di vedere la gente, di stare all'aperto, fare programmi,

pratica il sole non cambia soltanto il paesaggio, no? Lo rende più bello, più luminoso, ma cambia proprio il nostro comportamento. Ed è una cosa bellissima in tutto questo. Ci ricorda quanto poco serve a volte per sentirsi meglio. Non c'è bisogno di andare alle Maldive per forza per 20 giorni per stare bene durante il periodo estivo, ma basta appunto un po' di sole, queste giornate un po' più lunghe, e automaticamente ricarichiamo le nostre pile.

a Jesolo, irrompe l'ironia sarcastica di Andrea Pennacchi in Poiana Rock. L'evento in programma il 21 giugno alle ore 21 nell'area Bennati. Una serata in cui il teatro incontra la musica della Revenge Tanco Band, capitanata da Giorgio Gobbo. I biglietti acquistabili su www.ticketone.it e presso Foto al Mare in via Bafile 86. Maggiori informazioni sul sito www.jesolo.it.

0: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
1: Un saluto dalla redazione. Accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran, la firma il 19 giugno in Svizzera. Dopo l'annuncio del premier pakistano, sono arrivate le conferme di Washington e Teheran. L'accordo con la Repubblica Islamica dell'Iran è ora completo. Congratulazioni a tutti. Io autorizzo pertanto pienamente l'apertura gratuita del transito nello stretto di Hormuz e contestualmente autorizzo la rimozione immediata del blocco navale degli Stati Uniti. Navi del mondo, accendete i motori, lasciate fluire il petrolio, ha scritto su Truth il presidente USA Donald Trump. Canta vittoria l'Iran. La Repubblica Islamica ha costretto il nemico americano sionista a porre fine alla guerra su tutti i fronti, ha affermato il viceministro degli esteri iraniano. L'intesa raggiunta prevede anche lo stop dei bombardamenti in Libano. Prende il via oggi Evian sulle rive francesi del lago di Ginevra, il G7 presieduto da Emmanuel Macron. Tra i leader attesi anche la premier Giorgia Meloni. Al centro del vertice le guerre in Ucraina e Medio Oriente, le tensioni commerciali e le prospettive dell'economia globale. La cronaca, proseguono senza sosta le ricerche di Alice e Sara, le sorelle di 16 e 12 anni scomparse una settimana fa, dopo essersi allontanate da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Le ragazze avrebbero lasciato la struttura durante la notte, passando da una finestra rimasta aperta. Gli investigatori non escludono l'aiuto di qualcuno e stanno analizzando testimonianze e immagini delle telecamere presenti nella zona. Sul campo operano vigili del fuoco, protezione civile, unità cinofile e droni, mentre la procura di Sulmona coordina le indagini per sottrazione di minori. I mondiali di calcio, la Germania travolge 7-1 Curaçao, vincono anche la Svezia che ha battuto 5-1 la Tunisia e la Costa d'Avorio che ha superato l'Ecuador 1-0, pari 2-2 tra Olanda e Giappone. Anche la Formula 1 a Barcellona nel Gran Premio di Catalogna, la Ferrari torna al successo dopo 34 Gran Premi grazie a Lewis Hamilton. Il britannico conquista la sua prima vittoria con il cavallino e la numero 106 della carriera al termine di una gara gestita alla perfezione dalla scuderia di Maranello. Alle sue spalle George Russell e Lando Norris. Giornata sfortunata invece per Kimi Antonelli e Charles Leclerc, entrambi costretti al ritiro per problemi tecnici. Ed è tutto, un buon ascolto.
0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Secondo uno studio americano molto interessante, i millennial dormono più della generazione X alla stessa età. Parliamo di pochi minuti al giorno che però messi insieme diventano giorni interi di sonno recuperato durante l'anno, e dietro questo dato c'è un cambiamento culturale enorme. Per decenni un po' tutti noi siamo cresciuti con l'idea che il successo, non raggiungere determinati obiettivi, passasse proprio dal sacrificio, dal togliere dei minuti, delle ore al nostro sonno quotidiano. Invece oggi è cambiato totalmente, cioè bisogna dormire, bisogna lavorare, questo sì, ma per essere produttivi bisogna dormire. Chi dorme non piglia pesci, possiamo eliminarlo. I millennial stanno iniziando a vedere il sonno come una forma di salute mentale, fisica, non come tempo perso, anche perché oggi tra stress, burnout, sovraccarico mentale, tutte queste cose sono diventate evidenti. Quindi succede una cosa curiosa: riposarsi bene sta diventando quasi un lusso moderno. Dormire 8 ore al giorno oggi sembra una rivoluzione, è eroico, no? Chi riesce a farlo, per le tante cose che dobbiamo portare a

0: termine nella durata di 24 ore, quindi la stanchezza dobbiamo contrastarla subito, altrimenti i nostri obiettivi, no? L'essere produttivi ne verrà sempre meno.
1: Dimmi perché.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torniamo domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: 10.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Christopher De Zotti, sindaco di una città di Jesolo che continua a collezionare dei riconoscimenti a dimostrazione del fatto che si sta alzando l'asticella dei servizi offerti dai turisti. Ricordiamo la bandiera blu per la qualità dell'acqua, la bandiera verde assegnata dai pediatri per una spiaggia particolarmente adatta per le famiglie con bambini, ricordiamo le tartarughe di Plastic Free e adesso è arrivato anche un riconoscimento importante da parte di Legambiente.
3: Si tratta di una menzione che ci rende orgogliosi perché si inserisce in un lavoro avviato in questi anni per cercare di coniugare un messaggio di sostenibilità, attenzione ambientale anche per una città che fa grandi numeri e sappiamo che non sempre è semplice farlo, va fatto con serietà senza raccontare quello che non siamo, ma per piccoli passi. Quest'anno ad esempio con l'introduzione del divieto di fumo in spiaggia abbiamo fatto una piccola rivoluzione che però è un messaggio importante che vede anche altre città blasonate copiare Jesolo e quindi inseguirci in questo riconoscimento appunto delle vele di Legambiente. Riconoscono in particolare il lavoro fatto sul tema dei sottoservizi, che è sempre un tema molto caro a Legambiente e alle associazioni che si occupano di tutela ambientale, proprio perché certificano un lavoro sulla depurazione, su tutto quello che è l'impatto delle attività economiche e turistiche nell'ambiente, quindi un riconoscimento che dà valore alla città e che ci rende orgogliosi e che ci sprona a fare sempre di più in futuro.
2: Quindi sono dei riconoscimenti che non sono delle medaglie da porre al petto naturalmente, ma che alle spalle hanno un lavoro di miglioramento dei servizi. Dal punto di vista della promozione, il turista, soprattutto quello straniero, come si pone? Apprezza questo tipo di lavoro che viene svolto dalla città?
3: Io penso che l'apprezzamento sia assolutamente unanime da parte dei turisti stranieri, soprattutto quelli del centro Europa, che sono il nostro mercato principale, a una condizione però, che si faccia quello che si racconta, quindi che non ci sia nessuna attività di greenwashing, come viene chiamata, ma che ci siano delle piccole cose che vengono fatte oltre che essere raccontate. Questo credo sia lo spirito che ci deve sempre di più spingere nei prossimi anni a fare delle cose che siano sostenibili da un punto di vista ambientale, sociale, economico e che ci permettano di essere all'altezza di quello che un turista si aspetta nel 2026.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

0: La storia delle disco di Jesolo continua.
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, una buona giornata, un buon lunedì 15 giugno, ben ritrovati in diretta qui su Radio Jesolo Web da parte mia, da parte di Ale, pronto anche quest'oggi a tenervi compagnia, pronto soprattutto per informarvi su ciò che di bello ci sarà da fare qui a Jesolo nelle prossime ore.

Imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Siamo a metà del nostro mese di giugno, 15 oggi, vediamo che cosa ci aspetta dal punto di vista delle stelle. Ariete, i vostri programmi potranno seguire una battuta d'arresto. Toro, cercate di essere più cauti nelle spese superflue. Gemelli, fate tesoro delle vostre energie nel corso della giornata, mentre Cancro, le stelle aumenteranno le vostre possibilità di successo. Leone, dovrete portare in primo piano un problema familiare. Vergine, dovrete adempiere a un impegno preso in precedenza. Bilancia, fate qualcosa per migliorare la vostra immagine e Scorpione, vi converrà muovervi con cautela nell'ambiente di lavoro. Per il Sagittario oggi evidenzierete i lati migliori del vostro carattere, Capricorno vi troverete in mano molto più di quanto speravate. Acquario, procedete solo quando avrete organizzato tutto per il meglio e Pesci, le stelle vi aiuteranno certamente nelle vostre iniziative. Anche per questo 15 giugno è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani, buona giornata!

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Ancora ben ritrovati, un buon lunedì 15 di giugno in diretta qui su Radio Jesolo Web. Io vi ricordo che fino alle 12.30 vi aspetta, così del resto come accade ogni lunedì, in Piazza Kennedy, il mercato agricolo.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: 5'9 brown eyes.
1: Bene amici, a questo punto vi voglio anche parlare di una iniziativa che in realtà riguarda alcuni musei veneziani come Capesaro, il Museo Fortuny e il MUVEC di Mestre. Torna infatti quello che è l'appuntamento con Art Night Venezia 2026. Che cosa accade? Sabato 20 giugno avrete l'opportunità di visitare questi musei con l'ingresso gratuito serale. Tra altre cose, in mostra ci sono anche grandi esposizioni dedicate a Erwin Wurm e Jenny Saville, oltre a quelle che sono le collezioni permanenti dei musei civici di Venezia. Quindi un'occasione davvero speciale per vivere la notte bianca dell'arte tra Venezia e Mestre. Segnatelo sabato 20 giugno. She

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Acqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno, le storie di Mauro Corona. Martedì 23, lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno, la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Acqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

25 luglio 2026, dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo, torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni, nel sito www.jesolo.it.

Segnatevelo in agenda, domenica 21 giugno allo stadio Bennati arriva Poiana Rock, uno spettacolo tutto da vivere tra musica, ironia ed energia. Appuntamento alle ore 21 per una serata diversa dal solito, perfetta proprio per chi vuole divertirsi ma anche vivere Jesolo dopo il tramonto. Insomma, se siete in zona fateci un pensierino.

0: Ancora ben ritrovati qui su Radio Jesolo Web da parte mia, da parte di Ale, pronti per andare anche a ricordarvi quello che sarà l'appuntamento, anzi quelli che sono gli eventi in programma questa settimana. Poi del resto, per quanto riguarda Acqua, il festival che trasforma l'arenile di Piazza Brescia in un grande palcoscenico sul mare. Allora, domani appuntamento con Chiara Francini. Mercoledì 17 giugno invece appuntamento con Omar Pedrini e il suo elettroacustico trio. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero con inizio alle ore 20:30 nell'arenile di Piazza Brescia.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo. Commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

viaggio sulla spiaggia di Jesolo continua. Entra nel vivo il Festival Acqua 2026 all'Arenile di Piazza Brescia. Una settimana di grandi emozioni, sempre alle 20:30. Martedì 16 giugno, l'ironia di Chiara Francini. Il 17, il rock di Omar Pedrini. E il 19, la psicologia di Agnese Scappini. E per un risveglio magico, domenica 21 giugno alle 5:45, non perdere il concerto all'alba con la musica di Andrea Avanzo. Tutti gli eventi della settimana sono gratuiti. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Scopri il programma completo su festivalacqua.it.

0: Bene amici, per oggi siamo arrivati al termine, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento, noi ci ritroveremo domani, martedì, sempre qui su Radio Jesolo Web.
1: A Jesolo, irrompe l'ironia sarcastica di Andrea Pennacchi, in Poiana Rock. L'evento in programma il 21 giugno alle ore 21 nell'area Bennati. Una serata in cui il teatro incontra la musica della Revenge Tanko Band, capitanata da Giorgio Gobbo. I biglietti acquistabili su www.ticketworld.com.

0: È mezzogiorno.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Christopher De Zotti, sindaco di una città di Jesolo che continua a collezionare dei riconoscimenti a dimostrazione del fatto che si sta alzando l'asticella dei servizi offerti dai turisti. Ricordiamo la bandiera blu per la qualità dell'acqua, la bandiera verde assegnata dai pediatri per una spiaggia particolarmente adatta per le famiglie con bambini, ricordiamo le tartarughe di Plastic Free e adesso è arrivato anche un riconoscimento importante da parte di Legambiente.
3: Si tratta di una menzione che ci rende orgogliosi perché si inserisce in un lavoro avviato in questi anni per cercare di coniugare un messaggio di sostenibilità, attenzione ambientale anche per una città che fa grandi numeri e sappiamo che non sempre è semplice farlo, va fatto con serietà senza raccontare quello che non siamo ma per piccoli passi. Quest'anno ad esempio con l'introduzione del divieto di fumo in spiaggia abbiamo fatto una piccola rivoluzione che però è un messaggio importante che vede anche altre città blasonate copiare Jesolo e quindi inseguirci in questo riconoscimento appunto delle vele di Legambiente riconoscono in particolare il lavoro fatto sul tema dei sottoservizi che è sempre un tema molto caro a Legambiente e alle associazioni che si occupano di tutela ambientale proprio perché certificano un lavoro sulla depurazione su tutto quello che è l'impatto delle attività economiche e turistiche nell'ambiente, quindi un riconoscimento che dà valore alla città e che ci rende orgogliosi e che ci sprona a fare sempre di più in futuro.
2: Quindi sono dei riconoscimenti che non sono delle medaglie da porre al petto naturalmente, ma che alle spalle hanno un lavoro di miglioramento dei servizi. Dal punto di vista della promozione, il turista, soprattutto quello straniero, come si pone? Apprezza questo tipo di lavoro che viene svolto dalla città?
3: Io penso che l'apprezzamento sia assolutamente unanime da parte dei turisti stranieri, soprattutto quelli del centro Europa, che sono il nostro mercato principale, a una condizione però, che si faccia quello che si racconta, quindi che non ci sia nessuna attività di greenwashing, come viene chiamata, ma che ci sono delle piccole cose che vengono fatte oltre che essere raccontate. Questo credo sia lo spirito che ci deve sempre di più spingere nei prossimi anni a fare delle cose che siano sostenibili da un punto di vista ambientale, sociale, economico e che ci permettano di essere all'altezza di quello che un turista si aspetta nel 2026.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

0: Storia delle disco di Jesolo continua.
1: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le notti che hanno fatto la storia tornano a vivere. Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Stabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: wanna be. Nice to meet ya. Nice to meet ya. Nice to meet ya. Nice to meet ya.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon lunedì! Ciao Alo!
2: Ciao Ale, buon lunedì a te!
1: Buon lunedì a te, buon inizio di settimana, che facciamo di bello oggi?
2: Beh, sicuramente andiamo ad oroscopare un pochino, visto che è lunedì, il giorno, la settimana, noi la iniziamo così con l'oroscopalo. E il tema di questa settimana, perché ricordiamo che l'oroscopalo è l'oroscopo ufficiale del Comedy Radio Show. E il tema di questa settimana, vale per tutta la settimana.
1: Certo, certo.
2: E il tema è le cose che fai solo quando nessuno ti sta guardando. Ma sei sicuro? Perché ogni segno ha un momento imbarazzante che crede segreto, ma segreto non lo è mai.
1: Ah no?
2: No.
1: Quindi ci guardano, ci spiano.
2: Ci spiano dai telefoni.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Inizia l'oroscopalo della settimana, perché come ogni lunedì vi ricordiamo che vale per tutta la settimana. Cioè il lunedì ve lo raccontiamo, ma fatene buon uso per anche martedì, mercoledì,
2: certo, tutta la settimana.
1: Fino a domenica. E tra l'altro parliamo di qualcosa che mi fa molto sorridere, perché ognuno di noi ha qualcosa che fa di nascosto,
2: sì.
1: Ma in realtà forse nascosto non
2: No, anche perché io ve lo sto per rivelare, quindi non è più nascosto per
1: attenzione.
2: Tutti e 12 segni. Partiamo con l'Ariete. Controlli se hai chiuso la porta 3 volte e ogni volta sei più convinto di non averla chiusa. Io lo faccio.
1: Lo fai?
2: Macchina, porta di
1: la
2: casa,
1: della macchina, sì,
2: gas, tutto, io controllo sempre tutto. Poi Toro, annusi il cibo in frigo per capire se è ancora buono, poi lo mangi comunque, che schifo.
1: Anche se puzza.
2: E questo è un mio amico del Toro che ha sempre tutta la roba scaduta in frigo, lui la mangia.
1: Lui se la mangia.
2: Che schifoso.
1: Finché poi un giorno non andrà.
2: Beh, un giorno non lo avrò, non
1: lo
2: risponderà più al telefono. Credo che tu lo conosca.
1: Okay. No,
2: non
1: è di uno. Di solito citi sempre
2: mi sa che non l'hai mai conosciuto. Okay. Forse è meglio. Poi Gemelli, ridi da solo dei tuoi stessi pensieri, a volte ti spieghi pure la battuta. Cancro, riapri vecchie chat solo per vedere, tra virgolette, poi ti emozioni, poi ti penti. Leone, ti sistemi i capelli davanti a qualsiasi superficie riflettente, anche il microonde. Il nostro
1: tu lo sai che io avevo un'amica del leone, cioè ho ancora questa amica del leone.
2: È Vanesia?
1: Lei sai cosa faceva? Passava davanti agli specchi.
2: Sì.
1: Noi camminavamo,
2: sì.
1: Ok, e faceva all'improvviso. E io facevo, oh, ma che cazzo? Oddio. Poi si guardava, si specchiava nella vetrina e faceva: ma chi è quella? Chi è quella figa lì? Mamma mia, è milanesissima,
2: leonissima.
1: Madonna mia, ho visto una bella ragazza, mi sono emozionata. Vabbè, andiamo
2: lei
1: avanti.
2: È proprio l'emblema del leone,
1: sì,
2: il nostro leone.
1: Sì.
2: Poi Vergine, raddrizzi gli oggetti di casa che erano già dritti, ma non abbastanza per te. Bilancia, provi 3 pose diverse prima di sederti sul divano, nessuna ti convince. Scorpione, controlli i social di qualcuno solo un attimo, poi ti ritrovi nel 2018.
1: Della pagina della persona.
2: Certo, ovvio. Sagittario, parli al tuo animale domestico come se fosse un coinquilino e ti aspetti una risposta. Vediamo Capricorno.
1: Vediamo un po'. Sarò sincera.
2: Va bene. Fai finta di lavorare anche quando nessuno ti vede, perché non si sa mai.
1: No, non è vero. Assolutamente. Mi piacerebbe fare finta.
2: Ecco.
1: Invece, come una deficiente, lavoro anche quando nessuno me lo chiede.
2: Ecco.
1: È un problema questo, non è un vanto.
2: Perché inizi per fare finta, però poi ti ritrovi che lo fai.
1: Sì.
2: Poi Acquario, inventi teorie strane su cose normali, tipo perché il telecomando sparisce sempre. E poi chiudiamo con Pesci.
1: Pesci sempre un po' emozionale.
2: È sempre un po' sì. Metti musica triste per immaginare scenari drammatici che non succederanno mai.
1: Però piangi lo stesso.
2: Quello
1: e
2: a prescindere.
1: Ti piace.
2: Sì.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: che te lo dico a fa.
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
2: L'oroscopo di oggi molto interessante, che racconta un po' le cose che facciamo di nascosto, che forse nascoste non sono, ognuna per ogni segno ovviamente.
3: Certo.
2: La mia non sono d'accordo stavolta, devo dire. No, Capricorno, fai finta di lavorare anche quando nessuno ti
3: guarda,
2: vede.
3: L'ascendente.
2: Non è assolutamente vero. Io sono Capricorno.
3: Ah, è vero, perché tu sei doppio. E allora siccome sei sia ascendente che segno, allora poi non lavori per finta,
2: annulla,
3: lo fai, esatto.
2: Più uno meno uno
3: esatto,
2: si annulla.
3: Esatto.
2: Certo, andiamo da Serena, va?
3: Vediamo i messaggi. Ciao Serena, Serena ci scrive: "Sono Bilancia. Ieri ho cambiato 3 volte posizione sul divano prima di sedermi, vedi? Alla fine mi sono seduta per terra. Era l'unica scelta che non mi giudicava."
2: Beh, bello stare per terra ogni tanto.
3: Io tra l'altro lo sai che a volte,
2: soprattutto
3: siccome
2: sei il tappeto.
3: Io al divano di casa

0: del soggiorno, ho il tappeto e quindi io spesso, non lo so, ma soprattutto d'estate, perché magari il divano è caldo per la schiena.
1: Il tappeto, bello,
0: no,
1: eh?
0: Però mi metto seduto per terra con la gamba
1: sul tappeto.
0: Ovviamente è un grande classico, con le gambe per terra sul pavimento, quindi solo il sedere lo preservo, visto che è nudo, sul tappeto e la schiena appoggiata al divano, alla parte bassa.
1: Vabbè,
0: pensa che scena,
1: io, sì.
0: Nemmeno il cane.
1: Sì, sì, sì, sì. Tra l'altro, che cos'è che hai detto? Sì, ovvio? No, ovvio per te, non è ovvio. Vabbè, andiamo avanti.
0: Ah, che mi metto nudo sul tappeto? Sì,
1: sì, sì,
0: l'ho detto,
1: sì.
0: Come? No, ovvio per
1: ovvio,
0: me, certo,
1: ovvio,
0: per il mio canone stilistico ed estetico, certo. Allora, andiamo da Davide. Ciao Davide. Io sono Toro e confermo, hanno usato una mozzarella per capire se era buona. Non lo era, l'ho mangiata lo stesso e ho pure detto, ma non è male.
1: Posso dire, Davide,
0: schifo,
1: e
0: Davide,
1: cari Tori, cioè non è che è un vanto questa cosa, eh?
0: È come il mio amico aveva, una volta si è fatto una carbonara con il guanciale,
1: no,
0: io mentre buttavo la scatolina,
1: senti,
0: perché lui l'aveva
1: la puzza.
0: Tra l'altro l'aveva rimessa in frigo vuota, vabbè, ma sta amico mio,
1: ma chi è, ma che...
0: No, quando l'ho presa ho detto, ma guarda che io non avevo mangiato da lui, io l'ho raggiunto dopo pranzo e gli ho detto, ma guarda che ma hai cucinato questo guanciale, ho fatto sì, perché ho fatto la carbonara, ma era scaduto,
1: ma solo per lui o anche per,
0: no,
1: altra
0: per
1: gente,
0: no, per se stesso,
1: ah,
0: se...
1: Vabbè.
0: Sì, ma era scaduto, il maiale è scaduto, fa malissimo,
1: sì, ma almeno insomma,
0: tra l'altro lui mi fa ridere perché ha un problema al colon, non ha il morbo di Crohn però ha un problema di il colon,
1: meno male che ha il pieno di questi amici che portano contenuti al Comedy Radio Show.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Prosegue il nostro Comedy Radio Show tra poco con le curiosità dal mondo animale. Torna la rubrica Strano ma Vero in questa sua Natural Edition, nuova così novità dell'estate.
2: Sì.
1: E di cosa vi parlo? Ve lo dico? Ve lo
2: accenno?
1: Vi voglio parlare di un animale che sembra uscito da un film di supereroi, ma in realtà esiste. Ed è il gambero pistola.
2: Il gambero pistola.
1: Il gambero pistola.
3: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Poli 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: il protagonista del nostro comedy oggi, cioè della nostra rubrica Strano ma Vero, Natural Edition, curiosità dal mondo animale, Gambero Pistola. È un animale molto particolare, attenzione, ovviamente è un piccolo crostaceo, è un gambero, ok?
1: È
0: fino a qua, non ci avevamo dubbi. Ma non è solo carino da vedere, è praticamente un'arma vivente. Lui che cosa fa? Con una delle sue chele riesce a creare un suono così potente da stordire le prede. Ok?
1: Sì.
0: Cioè, te fa tipo uno schioppo, uno schiaffo.
1: Uno schioppo con le chele.
0: Con le chele ti stordisce.
1: Tipo così.
0: Sì, esatto.
1: Tipo, non so. Tipo lo snap, ma più
0: praticamente,
1: forte.
0: Praticamente facendo questa cosa.
1: Devo cercarlo subito.
0: Schioppa l'acqua, subito. Capito? Che te spara
1: schioppa
0: via.
1: Schioppa l'acqua, ma pensa che roba. Il gambero pistola.
0: Schioppa l'acqua.
1: Comunque la natura
0: fa
1: è incredibile.
0: Un suono così potente da stordirle proprio.
1: Sì.
0: E quindi non morde, non pugnala, non fa magie. Spara questo botto sonico che fa letteralmente svenire chi ha la sfortuna di trovarsi troppo vicino.
1: Comunque ha delle chele enormi. Una più grossa dell'altra, tra l'altro. Sembra come.
0: Certo.
1: Sai, tipo quando fanno vedere i tennisti che hanno un braccio molto più grande
0: lo
1: dell'altro.
0: Lo usa schioppate, dico.
1: Ma
0: comunque, come funziona? La chela schiatta così, schiatta. Volevo dire scatta, scusate, così velocemente che l'acqua stessa si comprime e crea una microesplosione. Cioè proprio una microesplosione. E l'effetto è questa bolla che implode e fa questo rumore simile a uno sparo, capito?
1: Adesso sto cercando su,
0: sì, ti
1: su
0: prego.
1: Una famosa app di streaming video, il video del gambero.
0: Comunque vabbè, la prossima volta che vedete un gambero così, un gambero, come si chiama? Gambero pistola.
1: Gambero pistola con una chela.
0: Fate attenzione che vi schioppa.
1: Enorme.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

0: 14 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo prevista venerdì a Ginevra, riferiscono fonti diplomatiche. Le forze armate iraniane parlano di sconfitta per Stati Uniti e Israele. Il presidente USA Donald Trump assicura la riapertura

0: rottura di Hormuz dopo la firma e minaccia la ripresa degli attacchi senza un'intesa sul nucleare. Nel frattempo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni definisce l'accordo un'occasione di pace e dichiara l'Italia pronta a sostenere il processo diplomatico. Nuova ondata di attacchi in Ucraina. Raid aerei russi hanno colpito Kharkiv e altre grandi città, inclusa Kiev, causando la morte di almeno 5 soccorritori e il ferimento di 18 persone nella capitale. Tra gli edifici colpiti anche un monastero ortodosso. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato di barbarie e di un attacco al patrimonio culturale e religioso. Mosca respinge le accuse e sostiene che i danni sarebbero stati causati da un missile Patriot di fabbricazione statunitense. Nel Regno Unito il premier Keir Starmer annuncia il divieto dei social media per gli under 16. La misura riguarderà piattaforme come TikTok, Instagram, Facebook e X, ma non WhatsApp. Il governo punta ad approvare la legge entro dicembre, con entrata in vigore prevista dalla prossima primavera. Polemica sulla richiesta di una dichiarazione di antifascismo per gli espositori della fiera editoriale Più Libri Più Liberi di Roma. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha criticato l'iniziativa, ricordando che il codice penale italiano porta la firma di Mussolini. Sul tema era già intervenuta anche la premier Giorgia Meloni, alimentando il dibattito politico. Sul ritorno al nucleare in Italia potrebbe arrivare un nuovo referendum tra il 2028 e il 2029, lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, sottolineando che il referendum è uno strumento previsto dalla Costituzione e che il dibattito dovrà essere accompagnato da massima trasparenza, chiarezza e informazioni ai cittadini. Secondo la stampa portoghese, Ruben Amorim sarebbe vicino a diventare il nuovo tecnico del Milan. Media lusitani riferiscono che l'allenatore potrebbe arrivare in Italia tra oggi e domani per firmare un contratto biennale con opzione per una terza stagione. L'accordo prevederebbe circa 3,5 milioni di euro netti a stagione e bonus legati ai risultati, con la rinuncia all'ultimo anno di contratto con il Manchester United. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi. New truck, big

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Mentre cerco di... come dire, non lo riesco a dire, infatti, mentre cerco di riacquisire le mie capacità parlatorie.
2: Sì, io ti osservo ed è bellissimo. Se voi poteste
1: oggi,
2: vedere.
1: Cioè è solo lunedì, capito?
2: Ma no, poi prende la rincorsa.
1: Il gambero pistola.
2: Il gambero pistola che ha una chela enorme, sembra Bud Spencer.
1: Mi ha veramente schioppato, veramente.
2: Il culturista dei mari.
1: E andiamo ai messaggi. Luca ci scrive: non posso credere che un gambero così piccolo possa fare un botto così forte. Il mio vicino dovrebbe prenderne uno come modello per svegliarsi al mattino.
2: Ma guardate la foto della chela.
1: Sì.
2: Io ho visto una foto, la chela destra è enorme.
1: Ma poi è tutto relativo. Se sei un pescetto e te lo becchi davanti, lo schioppo è piccolo per te, ma per un pesce.
2: Certo, i pesciolini, quelli piccolini.
1: Poverini. Martina invece dice: il gambero pistola, l'unico animale che riesce a stordire la preda senza muovere un muscolo. Il mio gatto potrebbe imparare qualcosa. Beh, si vede che il tuo gatto non ammazza neanche le zanzare, neanche le mosche.
2: Ma meno male,
1: sarebbe
2: un gatto pacifico.
1: Pensa che bello avere questo potere. Quando uno ti rompe le palle, paff, così.
2: Vabbè, qualcuno che conosco che ha un pugno.
1: Sì, no, io dico con l'aria, che tu non lo tocchi.
2: Da un pugno all'aria, certo.
1: Quindi sei talmente. Cioè, non sei neanche perseguibile dalla legge.
2: No, perché dai un pugno all'aria e viene uno scoppio.
1: Ho mostrato il video del gambero ai miei amici e tutti hanno fatto un salto sulla sedia. Pensate se succedesse nel nostro acquario, Giovanni.
2: Tu stai dormendo.
1: Secondo me non si può mettere il gambero pistola nell'acquario.
2: Sai che sarebbe bello fare uno scherzo, metti un gambero pistola
1: nell'acquario
2: a una persona che ha l'acquario prima di andare via e questo di notte, pum, viene svegliato.

Radio. Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: sbagliare la vita mia.
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
2: Si continua, forse ce
3: sì,
2: la facciamo?
3: Sì, bah, sì. Solo lunedì.
2: È solo lunedì, si continua il Comedy Radio Show. Ah, questa è bella, questa è bella.
3: Vai.
2: Questa l'ho scritta pensando a te.

0: Non sto scherzando. Possiamo dire ufficialmente che sei il mio bro.
1: Ah, giusto. Beh, figo.
0: Beh, dopo un po'.
1: Bro and sis.
0: Bro and sis.
1: Bro and sis, yo.
0: E quindi tra poco una rubrica. Cioè, la rubrica è hashtag flop and roll. Mm-hmm. Il meglio del peggio del mondo del web. Quindi tutti i modi possibili e immaginabili di dire bro. Un capitolo che dedico solo a te. My bro.
1: My bro.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Cari amici del Comedy Radio Show e caro Alo, io ho deciso, Caralo, ho deciso che sei il mio bro. Cioè, non è che l'ho deciso, è così, alla fine,
2: ma
1: dai,
2: bello,
1: ci sopportiamo da un po'.
2: Mi hai insignito del ruolo di bro.
1: Esatto.
2: Che figo.
1: Ad oggi, nel 2026, guarda che il ruolo di bro è una roba importante, eh. Cioè, mica...

0: non si
1: ma
0: può
1: bro
0: dire.
1: Ora chiude tutta una roba anche nel sì. rap, bro. Ehi, bella bro,
0: bella bro, non si apre il link. Ok,
1: domani vengo con la bandana. Domani la bandana,
0: allora,
1: da bro.
0: Quindi, visto che sei il mio bro, sì. per la rubrica hashtag flop and roll, flop and bro,
1: flop and bro, flop and bro, Bobby, Bobby, Bobby, Bubbe,
0: Skibidi Bobby,
1: Skibidi Bobby,
0: mille modi per sì. dire sei il mio bro. Per esempio, ti potrei dire tranquillamente sei il mio sì. broski.
1: Yeah.
0: Sei il mio broski.
1: Yo.
0: Broski si dice.
1: Broski sì.
0: Sei il mio brozilla. Sei il mio Broly.
1: Broly è il Super Saiyan.
0: Il mio Broseidone.
1: Il Broseidone, il re dei mari.
0: Il mio Gabibro.
1: Mezugo.
0: Il mio Harry Brotter.
1: Adavakedavra.
0: Il mio Barack Obama.
1: Yes we can.
0: Il mio Bohemian Rhapsody.
1: Mamma.
0: Il mio supercalifragilistichespirali broso.
1: Broso, è certo.
0: E niente, ti voglio bene bro.
1: Ti voglio bene sis.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Basta, momento di dolcezza in questa puntata di oggi, in questo lunedì. Penso che sia la prima e ultima volta che possa accadere una roba del genere, ma ce lo siamo goduto finché è durato.
2: Assolutamente sì. Sì.
1: Dopo un anno, due anni, tre anni, quanti so?
2: Ma secondo me,
1: blasto,
2: ma lo sai che non lo
1: momento
2: so.
1: Momento di tenerezza. Beh, no, con il comedy è soltanto. No, sono quasi.
2: Secondo
1: due
2: me
1: anni.
2: Siamo quasi a due anni.
1: Boh,
2: te lo dico io. Siamo quasi a due anni.
1: Bro, ma oggi
2: se te lo dice il bro.
1: Sono un po' in difficoltà. Facciamo così, torniamo domani perché oggi ho delle difficoltà.
2: E allora domani.
1: Sperando che vada meglio.
2: Con il gambero pistola.
1: Il gambero pistola. Domani torniamo con il bro Alessandro Bisbronni
2: e la sis Alessandra Bellotti
1: qui al Comedy Radio Show. Ciao.
2: Ah, bello. Ciao. Boom.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

0: 15 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Christopher De Zotti, sindaco di una città di Jesolo che continua a collezionare dei riconoscimenti a dimostrazione del fatto che si sta alzando l'asticella dei servizi offerti dai turisti. Ricordiamo la bandiera blu per la qualità dell'acqua, la bandiera verde assegnata dai pediatri per una spiaggia particolarmente adatta per le famiglie con bambini. Ricordiamo le tartarughe di Plastic Free e adesso è arrivato anche un riconoscimento importante da parte di Legambiente.
3: Si tratta di una menzione che ci rende orgogliosi perché si inserisce in un lavoro avviato in questi anni per cercare di coniugare un messaggio di sostenibilità, attenzione ambientale anche per una città che fa grandi numeri, e sappiamo che non sempre è semplice farlo, va fatto con serietà senza raccontare quello che non siamo, ma per piccoli passi. Quest'anno ad esempio, con l'introduzione del divieto di fumo in spiaggia, abbiamo fatto una piccola rivoluzione che però è un messaggio importante che vede anche altre città blasonate copiare Jesolo e quindi inseguirci in questo riconoscimento appunto delle vele di Legambiente. Riconoscono in particolare il lavoro fatto sul tema dei sottoservizi, che è sempre un tema molto caro a Legambiente e alle associazioni che si occupano di tutela ambientale, proprio perché certificano un lavoro sulla depurazione, su tutto quello che è l'impatto delle attività economiche e turistiche nell'ambiente, quindi un riconoscimento che dà valore alla città e che ci rende orgogliosi e che ci sprona a fare sempre di più in futuro.
2: Quindi sono dei riconoscimenti che non sono delle medaglie da porre al petto naturalmente, ma che alle spalle hanno un lavoro di miglioramento dei servizi. Dal punto di vista della promozione, il turista, soprattutto quello straniero, come si pone? Apprezza questo tipo di lavoro che viene svolto dalla città?
3: Io penso che l'apprezzamento sia assolutamente unanime da parte dei turisti stranieri, soprattutto quelli del centro Europa, che sono il nostro mercato principale, a una condizione però, che si faccia quello che si racconta, quindi che non ci sia nessuna attività di greenwashing, come viene chiamata, ma che ci sono delle piccole cose che vengono fatte oltre che essere raccontate. Questo credo sia lo spirito che ci deve sempre di più spingere nei prossimi anni a fare delle cose che siano sostenibili da un punto di vista ambientale, sociale, economico, e che ci permettano di essere all'altezza di quello che un turista si aspetta nel 2026.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Buon pomeriggio amici e ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, da adesso fino alle 17.

Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, tornano sul palco venerdì 19 giugno al Palaturismo alle ore 21 con una nuova avventura comico-teatrale. Tra gag fulminanti, dialetto veneto che profuma di casa, momenti musicali e quella comicità fresca e surreale tipica di Marco e Pippo, il pubblico viene trascinato in un vortice di situazioni esilaranti. Ma tra una risata e l'altra, incalmati, ricorda anche che siamo tutti collegati, tutti innestati verso la felicità. Maggiori info su prenotazioni e prezzi dei biglietti sul sito www.jesolo.it.

Ritorniamo a parlare dei Metallica e delle loro iniziative benefiche perché, come chi ama la musica dei Metallica sicuramente saprà, loro, con la loro organizzazione filantropica, spesso abbinano i loro tour a iniziative benefiche e già nel 2024 avevano donato 20.000 euro a spesasospesa.org per permettere alle persone povere di riuscire a fare la spesa. E adesso hanno fatto di nuovo una congrua donazione, sempre di 20.000 euro, questa volta all'associazione Mondo Donna di Bologna, proprio per sostenere i centri antiviolenza. Io penso che ci dovrebbero essere più Metallica nel mondo.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

Allora, è davvero molto interessante quello che è stato detto qualche giorno fa da Tom Hanks durante la promozione di Toy Story 5. Lui ha doppiato Woody. E lui ha detto che dovrebbero esistere anche gli Oscar per i doppiatori. Ed effettivamente ha senso la cosa, perché secondo me l'interpretazione vocale spesso ha un valore anche maggiore rispetto a quella visiva dell'attore. Ad esempio, prendiamo i film di Ornella Muti. Ornella Muti, grandissima attrice, nessuno lo mette in dubbio, ma cosa sarebbero stati i suoi film se non fossero stati doppiati da Loretta Goggi e avesse recitato lei con la sua voce roca? Sarebbe stato lo stesso? Secondo me, assolutamente no. Poi, se ci pensiamo, no, potremmo fare anche l'esempio degli artisti che negli anni 80 non cantavano, erano soltanto immagine e venivano doppiati spesso e volentieri da artisti sconosciuti. Ovviamente chiunque si sarebbe sentito preso in giro, e a questo punto credo sia arrivato veramente il momento di dare a Cesare quel che è di Cesare. Non voglio dire l'80%, ma almeno il 50% della performance nel cinema la dobbiamo ai doppiatori e per questo vanno premiati. Ci deve essere l'Oscar per il doppiaggio. Fatemi sapere cosa ne pensate.

0: looking for.
1: Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Grigli Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

0: and I want to talk about.
1: Ancora buon pomeriggio amici, questo è il Day by Day con me Adriana Paratore qua su Radio Jesolo, ancora fino alle 17.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Ritorniamo a parlare di Ariana Grande, questa volta per il grande torto che le ha fatto l'amministrazione Trump. Perché? Perché hanno fatto un video TikTok di propaganda per l'ICE utilizzando la sua canzone Bye. Lei ovviamente che ha fatto? È andata a commentare sotto al video TikTok dicendo: siete pregati di togliere immediatamente questa mia canzone dal vostro video e di non utilizzare mai più le mie canzoni. E indovinate un po', il suo commento è stato rimosso. Cioè, qui c'è dolo, c'è malafede, c'è tutto, ragazzi. Cioè, Trump non si regola. Evidentemente non ci sono artisti che gli danno il permesso di utilizzare le loro canzoni e lui saccheggia qua e là. Copyright, questo sconosciuto.

0: Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, con me, con il Day by Day, che vi ricordo vi fa compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17. Adesso si continua con la musica.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Come sempre vi auguro una buona serata e noi ci sentiamo di nuovo domani alle 15. Ciao!

Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Acqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno, le storie di Mauro Corona. Martedì 23, lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno, la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Acqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

0: 17:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport, il calcio, quinta giornata ai mondiali 2026, attesa per il debutto della Spagna tra le grandi favorite per la vittoria finale, che alle 18 italiane affronta la Cenerentola Capoverde all'esordio assoluto in una fase finale della Coppa del Mondo. A disposizione, ma partiranno dalla panchina le due stelle delle Furie Rosse, Lamine Yamal e Nico Williams. A mezzanotte la seconda sfida del gruppo H tra Uruguay e Arabia Saudita, alle 21 il primo match del gruppo G tra il Belgio di De Bruyne e Lukaku e l'Egitto di Momo Salah, mentre alle 3 del mattino Los Angeles si giocherà Iran-Nuova Zelanda. Sarà Ruben Amorim il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese, ex Manchester United, ha raggiunto un accordo con il club rossonero con cui ha firmato un biennale fino al 2028 con opzione per un terzo anno. Lo riferisce sul suo sito internet il quotidiano portoghese A Bola. Tra stasera e domani sbarcherà a Milano. Amorim, 41 anni, avrebbe bruciato sul filo di lana Matias Jais,

0: campione d'Asia con la Lali, altro nome rimasto a lungo sul taccuino dei dirigenti rossoneri. Il Real Madrid del neotecnico José Mourinho piazza un altro colpo. Per 60 milioni arriva dal Chelsea il terzino nazionale spagnolo Marc Cucurella. I Blancos, dopo aver acquistato Dumfries, Konaté, Bernardo Silva e per ultimo Cucurella, devono anche vendere. E così il centrocampista francese Camavinga sarebbe finito nel mirino dell'Inter. La Formula 1 a Barcellona, la Ferrari torna al successo dopo 34 Gran Premi grazie a Lewis Hamilton. Il britannico conquista la sua prima vittoria con il cavallino e la numero 106 in carriera. Alle sue spalle George Russell e Lando Norris. Domenica sfortunata invece per Kimi Antonelli e Charles Leclerc, entrambi costretti al ritiro per problemi tecnici. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. Quattro successi di ieri e di oggi. Let me tell you.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: 18 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Christopher De Zotti, sindaco di una città di Jesolo che continua a collezionare dei riconoscimenti a dimostrazione del fatto che si sta alzando l'asticella dei servizi offerti dai turisti. Ricordiamo la bandiera blu per la qualità dell'acqua, la bandiera verde assegnata dai pediatri per una spiaggia particolarmente adatta per le famiglie con bambini, ricordiamo le tartarughe di Plastic Free e adesso è arrivato anche un riconoscimento importante da parte di Legambiente.
3: Si tratta di una menzione che ci rende orgogliosi perché si inserisce in un lavoro avviato in questi anni per cercare di coniugare un messaggio di sostenibilità, attenzione ambientale anche per una città che fa grandi numeri e sappiamo che non sempre è semplice farlo, va fatto con serietà senza raccontare quello che non siamo, ma per piccoli passi. Quest'anno ad esempio con l'introduzione del divieto di fumo in spiaggia abbiamo fatto una piccola rivoluzione che però è un messaggio importante che vede anche altre città blasonate copiare Jesolo e quindi inseguirci in questo riconoscimento appunto delle vele di Legambiente. Riconoscono in particolare il lavoro fatto sul tema dei sottoservizi, che è sempre un tema molto caro a Legambiente e alle associazioni che si occupano di tutela ambientale, proprio perché certificano un lavoro sulla depurazione, su tutto quello che è l'impatto delle attività economiche e turistiche nell'ambiente, quindi un riconoscimento che dà valore alla città e che ci rende orgogliosi e che ci sprona a fare sempre di più in futuro.
2: Quindi sono dei riconoscimenti che non sono delle medaglie da porre al petto.

0: Naturalmente, ma che alle spalle hanno un lavoro di miglioramento dei servizi. Dal punto di vista della promozione, il turista, soprattutto quello straniero, come si pone? Apprezza questo tipo di lavoro che viene svolto dalla città?
1: Io penso che l'apprezzamento sia assolutamente unanime da parte dei turisti stranieri, soprattutto quelli del centro Europa, che sono il nostro mercato principale, a una condizione però, che si faccia quello che si racconta, quindi che non ci sia nessuna attività di greenwashing, come viene chiamata, ma che ci siano delle piccole cose che vengono fatte, oltre che essere raccontate. Questo credo sia lo spirito che ci deve sempre di più spingere nei prossimi anni a fare delle cose che siano sostenibili da un punto di vista ambientale, sociale, economico e che ci permettano di essere all'altezza di quello che un turista si aspetta nel 2026.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: storia delle disco di Jesolo continua.
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano

sfiorano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo, curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Sulla spiaggia di Jesolo continua. Entra nel vivo il Festival Acqua 2026 all'Arenile di Piazza Brescia. Una settimana di grandi emozioni, sempre alle 20:30. Martedì 16 giugno, l'ironia di Chiara Francini. Il 17, il rock di Omar Pedrini. E il 19, la psicologia di Agnese Scappini. E per un risveglio magico, domenica 21 giugno alle 5:45, non perdere il concerto all'alba con la musica di Andrea Avanzo. Tutti gli eventi della settimana sono gratuiti. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Scopri il programma completo su festivalacqua.it.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

a soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Aqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno le storie di Mauro Corona. Martedì 23 lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Aqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 20 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura agli esteri, Stati Uniti e Iran hanno siglato l'accordo che pone fine al conflitto scoppiato lo scorso 28 febbraio, ma restano ancora diversi nodi da sciogliere. Sentiamo.
3: Il giorno dopo l'annuncio dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran restano ancora diversi nodi da sciogliere. La firma ufficiale è prevista il 19 giugno in Svizzera, mentre emergono nuovi dettagli sull'intesa. Teheran avrebbe inserito all'ultimo momento una clausola che prevede un pedaggio per le navi in transito nello stretto di Hormuz, con il passaggio gratuito garantito soltanto per i primi 60 giorni. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che le navi, molte delle quali cariche di petrolio, stanno già iniziando a lasciare lo stretto. L'Iran punta ora a ottenere la ratifica dell'intesa da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, una volta definita la versione finale relativa al programma nucleare. Sul fronte europeo, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha precisato che un'eventuale revoca delle sanzioni sarà possibile solo in presenza di cambiamenti concreti, credibili e verificabili da parte di Teheran.
2: Con l'arrivo dei leader mondiali prende il via il G7 di Evian. Per 3 giorni i capi di Stato e di Governo discuteranno dei dossier più importanti a livello internazionale. Il presidente ucraino Zelensky aveva proposto di incontrare il suo omologo russo Putin insieme a Donald Trump e ai leader europei in occasione del vertice in Francia, ma il Cremlino non ha risposto. Lo ha riferito all'Associated Press un funzionario ucraino a conoscenza della questione. Il Cremlino ha ripetutamente affermato che se Zelensky desidera incontrare Putin, può recarsi a Mosca. La cronaca: a Milano la società dei trasporti ATM ha aperto un'indagine interna dopo la denuncia su presunti scambi tra dipendenti di immagini riprese dalle telecamere dei mezzi accompagnate da commenti sessisti. L'azienda ha dichiarato di voler fare piena luce sull'accaduto e verificare il corretto uso degli strumenti di sorveglianza tutelando clienti e lavoratori. ATM inoltre fa sapere di aver già depositato la denuncia alla polizia locale di Milano. Il calcio: il Milan ha scelto Ruben Amorim come nuovo tecnico. Il club rossonero ha raggiunto un accordo con l'allenatore portoghese per un biennale con opzione per la terza stagione da 3 milioni e mezzo di euro netti annui più bonus. Amorim, atteso in Italia per la firma, riparte dai rossoneri dopo l'esperienza poco felice al Manchester United, culminata con l'esonero lo scorso gennaio. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

dai cammini di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Grigli Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

0: buon vento!
1: Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, tornano sul palco venerdì 19 giugno al Palaturismo alle ore 21 con una nuova avventura comico-teatrale. Tra gag fulminanti, dialetto veneto che profuma di casa, momenti musicali e quella comicità fresca e surreale tipica di Marco e Pippo, il pubblico viene trascinato in un vortice di situazioni esilaranti. Ma tra una risata e l'altra, incalmati, ricorda anche che siamo tutti collegati, tutti innestati verso la felicità. Maggiori info su prenotazioni e prezzi dei biglietti sul sito www.jesolo.it.

Abili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Fiesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: kisses to my exes.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo. Commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dell'ospitalità.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

viaggio sulla spiaggia di Jesolo continua. Entra nel vivo il Festival Acqua 2026 all'Arenile di Piazza Brescia. Una settimana di grandi emozioni, sempre alle 20:30. Martedì 16 giugno, l'ironia di Chiara Francini. Il 17, il rock di Omar Pedrini. E il 19, la psicologia di Agnese Scappini. E per un risveglio magico, domenica 21 giugno alle 5:45, non perdere il concerto all'alba con la musica di Andrea Avanzo. Tutti gli eventi della settimana sono gratuiti. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Scopri il programma completo su festivalacqua.it.